0: de semana. Mix Radio.
1: L'estranyo, diciamo. Posso mi chiamare? De una manera che mi ha hecho. Che ricorda sentimenti.